ole pesele nei tava pito tu lava mo outouro o fainga ruenga i le po po atoa ia po feale me o e yai o fainga ruenga i ia ole pesele nei tava pito tu lava mo outouro o fai pesele a ale pony m ia o si fa fonga